ed è il momento speciale di questo incontro. Quanto ritmo, quanta musica, quanto talento. Michael Brown, So Many Men, So Little Time. Y llegando con toda esta variación, es Disco Time. Tiempo de disco.